0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: No prometen portarse bien. Prometen despertarte. Impresentables.